soku da baru buru da baru baru da fraternité o iso adaki yemmo kuro baru de kono bala ti amo kuro ana e gerebini sey en kole kole sey no mo soku sey ni soki da duare wesio baru de kuro wow o bakura